oltre il vuoto temporale, oltre il vuoto temporale, oltre il vuoto generale, che all'aria rimbombare, oltre il vuoto temporale, oltre il vuoto temporale.